이거증요 어른이지 다하게 Kigure Nigeria me jage ka duga ni lagini to manyo rubi koroni chita ne basso mungna ka konjo chika 75,000 ne pita kwenye chika kiko chingyo koroni chita ke Kigure Nigeria me jage ka duga ni lagini to manyo rubi koroni chita ne basso mungna ka konjo chika 75,000 ne pita kwenye chika kiko chingyo koroni chita ke

Agere kidio nagine karibu sana. Agere nagile kim wenye gale susana. Niko sawa dadi, karibu sana fei. Yemuna buju buju.